dire niente. E voglio dedicare questa canzone al mio grande amico che abita a Bethel Park, Pennsylvania. Sto parlando di Gianni Mariano. Allora, per te Gianni, per la tua moglie Brandy, tuo figlio Michael e per i tuoi genitori e tutta la tua famiglia, voglio dedicare di nuovo Roberto Kunstler stasera con questa bella brana qua, senza dire niente.

0: Parziale supporto per Radio Italia di Cleveland è fornito da Grandangolare, il giornale settimanale digitale italiano di Toronto. I fondatori Ernesto Paolo e Susanna Loriga invitano i nostri ascoltatori ad accedere a questa pubblicazione globale che presenta storie di sport, cultura, cucina, storia, eventi politici, attualità, palcoscenico e schermo e include contributi del coordinatore culturale ed economista Aldo Coniri. Per altre informazioni potete visitare il loro sito web all'indirizzo www.grandangolare.com.
1: And once again, mille grazie, carissimo amico, collego Giovanni Catalano. It was great to see him and Maria at that event down in Akron a couple weeks ago. And Giovanni has his own Italian radio program that you're all welcome to listen to. It's called The Italian Connection. And you can get to it, listen to it, first of all, on Sundays from 12 noon to 2 p.m. But you can get to it through the Le Radici

0: Radio Italia has been a presentation of Italian Sounds Radio. Its host, Tony Marotta, wishes to thank you for tuning in. Join us again next week at 6 p.m. here on station WRUW-FM 91.1 for another 2 hours of song and celebration of our beautiful Italian culture. Arrivederci e buonasera.
1: Radio Italia è stata presentata da Italian Sounds Radio Productions. Il conduttore desidera ringraziarvi per l'ascolto. Ci auguriamo che siate di nuovo con noi la prossima settimana alle 6 di sera, qui a WRUW-FM 91.1, per altre 2 ore di canzoni e celebrazione della nostra bella cultura italiana. Arrivederci e buonasera.